0: Quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, vorrei andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mia madre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Alice, tu.

c'è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Sorrenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.